0: Mille tre
1: va fra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse e baronesse, marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

quando va tutto, l'anno del giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, bere barriere, vida binomine, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto qui sta. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto qui sta. A bella risorsa, poi del mestiere.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazzi, mi vedi venciulle, buona parrucca, presto la barba, cuore sanguigno, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto.

figlio laggiù, rode partissimo sotto il fuoco, adesso la vettura, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per marito.